terra, sottovoce, sibilando, va scorrendo, va ronzando, nelle orecchie della gente. Si introduce destramente, e le teste di cervelli, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, vola già di loco in loco, sempre tuono la tempesta che nel sen della foresta fa fischiando, brontolando, e ti fa l'orror gelar. Alla ventre d'occhio scoppia, si propaga, si raddoppia e produce un'esplosione.

Mischino, calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello.

col cieco perde a testa la senza te. Udo de ma misciutte per salire. Cos'altro fa, cos'altro da che se se se ne Carne teña, non fatte nera.